0: Altezza, a voi mi prostro.
1: E potrai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose...

0: Altezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose